estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.

Sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo, che se la